0: anche di notte in casa Disco Radio, comunicazioni di servizio importanti con lo zio Don Cash. Salve.
1: Sono le due,
0: ecco.
1: Le due.
0: Scappate un po' il tempo fuori, però va bene, ragazzi, mi fate stare bene. How does it feel?

0: Se stai ballando con Disco Radio di giorno e di notte, intanto sei una bella persona, poi ti stai divertendo e puoi anche raccontarlo. Ti basta mandare la tua voce al 393-800-3000, come hanno fatto loro. Ciao!
1: Ciao Disco Radio, un saluto da Rinaldo e Florica da Lizzone!
0: Mua!

No, goodbye to the party. Con questa siamo arrivati alla fine. Grazie Matteo Epis, grazie Domunari, che ringrazio, saluto e congedo. Li rincontrerò domani, anzi no, li rincontro sì domani sera alle 23 e poi tutti i giorni nella terza ora che passiamo insieme tra le 13 e le 16 nella family del pranzo. Buon weekend da parte di Don Cash anche stanotte. Peace out.

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Ah, mi ricordo quella sera.

0: da qui parte la festa. Dai che siamo pronti, abbiamo ancora 60 minuti da condividere insieme, momento questo in cui parte ufficialmente la festa di Disco Radio. C'è il Rhythmic History, l'appuntamento in extended version, viaggiamo nel tempo avanti e indietro, gli amanti della dance storica lo sanno, puntualissimi, rimaniamo qua fino alle 22, si parte così, c'è la Bush, Be My Lover.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: L'avete riconosciuto a tutti, Let Me Be The Night. Su Disco Radio abbiamo scelto Kim Lucas, quella che ci accompagna nei primi 10 minuti dell'appuntamento in Extend Version di Rhythmic History, tra poco 95.
1: Rhythmic History.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore, 20 anni di sogni portati in scena.
3: Il locale simbolo

0: stavate aspettando?
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede. E per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Da Italian Optic è arrivata l'attesissima promo estiva. Fino al 30 giugno scegli due paia di occhiali. Il meno caro è in regalo. La promo è valida su occhiali da vista e da sole.
5: Sì, hai capito bene. Due paia di occhiali. Il meno caro te lo regala Italian Optic. Italian Optic, 17 punti vendita in Lombardia.
2: Trova quello più vicino a te su italianoptic.it.
6: L'appuntamento ormai lo conoscete abbastanza bene. Gli esperti, gli amanti della dance storica si ritrovano qui su Disco Radio ogni sera perché amano il meglio della dance storica dentro in questo contenitore che dura 60 minuti ogni sera. Siete abituati a viverlo con Alessio Loisi. In questo anticipo di fine settimana invece siamo insieme. Sono Valentina Guidi, benvenuti a quelli che la radio l'accendono adesso, pronti per ritornare indietro, questa volta nel 1995. Entrance, cioè Stayin' Alive.
7: Rhythmic History.
8: Rhythmic History.
7: La storia del ritmo su Disco Radio.
9: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Esatto, chi mente? 1994, Saturday Night, continua così l'appuntamento con l'extended version del Rhythmic History, tra pochissimo un disco dal 2000, già pronta, French Affair.
1: Rhythmic History. Disco Radio.
0: Fammi salutare gli amici che in questo momento ci stanno ascoltando su Disco Radio in diretta, c'è l'extended version del Rhythmic History, e tutti quelli che lo faranno accedendo al nostro sito discoradio.it nella sezione dedicata ai podcast e ci riascolteranno in qualsiasi momento, e poi ovviamente la replica prima dei belli svegli. Noi ci siamo ragazzi, benvenuti da me, sono Valentina Guidi, questa sera funziona così, 2000 l'anno che vi ho promesso, French Affair, questa My Heart Goes Boom.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco.

0: su Disco Radio, siamo tornati fino al 1996. Ancora una decina di minuti da condividere. Tra poco 1997, vi dice qualcosa?
1: Rhythmic History.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
0: Non siete in ritardo perché ci sono ancora 10 minuti da condividere su Disco Radio. Come sempre, ogni sera l'appuntamento con la storia del ritmo. Torna e torna anche il 97 Daft Punk Around the World. Rhythm.

0: A Marrakech e Gue su Disco Radio per chiudere la prima parte del nostro From Disco to Disco del weekend. Vi lascio con la Vale che è già pronta per il resto della mattinata. Io sono Fabrizio Sironi, se volete ci sentiamo di nuovo domattina come sempre puntuali dalle 7.
1: Disco Radio
2: From Disco to Disco weekend.
3: Aia, siamo in ritardo, le 10:04 minuti. Grazie Fabri, benvenuti su Disco Radio. Avete condiviso questa prima parte del From Disco to Disco weekend con Fabrizio Sironi, da qui fino alle 2 del pomeriggio, come sempre il nostro appuntamento fisso del fine settimana. Siamo pronti a partire con la nostra novità. Prima però, ragazzi, numero 393 800 3000, innanzitutto per il buongiorno di questo fine settimana, e poi per dare inizio alle nostre 4 ore insieme c'è la novità.

all'inizio dell'ora, all'inizio di questa mattinata. Per molti risveglio un po' difficile, perlomeno perché molti di voi ieri sera hanno fatto tardi, e poi sicuramente il tempo fuori non è dalle nostre, dalla nostra parte. Almeno qui su Milano ci siamo svegliati con un cielo grigio e temperature differenti rispetto all'inizio di questa settimana. Sono Valentina Guidi, intanto ve lo dico, io rimango qui 4 ore, per cui abbiamo tutto il tempo per parlare di un sacco di cose. Poi torna questa sera il disco Radio Party, quindi vi aggiornerò anche su orari, insomma, e come raggiungerci per la nostra grande festa questa sera, che sarà al Gilda di Castelletto Ticino, per cui sarà una grande inaugurazione a cui vi aspettiamo veramente tutti. Noi vi accompagniamo come sempre con la nostra musica. La prossima l'abbiamo già scelta, Medusa, c'è Don't Wanna Go Home.

0: che è la storia del ritmo, un disco dance storico, l'ho già preparato lì, 1997.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Il locale simbolo della

0: stavate aspettando?
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.
7: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
8: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
7: Davvero? Anche per me?
8: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
7: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.com.

0: www.discoradio.it.
1: Disco Radio. La storia del ritmo torna su Disco Radio ogni ora, un assaggino e poi l'extended version ogni sera a partire dalle 21 con Alessio Luisi. Adesso 97 acqua.

il sabato mattina e in casa c'è quella zona disordine, dai, possiamo definirla così, perché sei stato tutta la settimana al lavoro, tra gli impegni, quelli magari scolastici dei figli, e portali a calcetto e porta la ragazzina a pallavolo, succede, tutti quanti siamo messi così, e quindi c'è una zona della casa che rimane sempre più disordinata.

0: che sia il cesto della roba da lavare, quello da stirare, oppure quello sgabuzzino che chiudi per non vedere i peccati, tutti quanti l'abbiamo nella nostra casa. Quindi qual è l'angolo in questo momento di casa vostra disastroso che dovete riordinare? Se volete mandateci anche una foto, 393 800 3000. Tra poco parliamo proprio di questo.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: direttamente dall'Eurovision, Felicia My System. Chiudiamo il giro delle 4 senza interruzioni, indietro nel tempo, nel 2004 con Preziose Marvin, Le Louvre, Provide For You e Mercy, The Blessed Madonna, quella che ha aperto il giro del From Disco to Disco anche nel weekend. Una decina di minuti prima delle 11, abbiamo detto, il sabato spesso è dedicato per molti al riordino di quelle cose che hai accumulato durante la settimana. Detto che c'è un angolo della casa o un locale adibito al caos, funziona così un po' per tutti, no? Quella stanza che chiudi quando hai ospiti, quando arriva qualcuno in casa, o semplicemente quella sedia piena di roba che si è accumulata durante la settimana. La cosa diventa ancora più complicata se in casa vostra ci sono dei pargoli. I figli, lo sappiamo, per quel che riguarda il caos e il disordine, sono i campioni. Allora vi abbiamo chiesto al 393-800-3000 di dirci qual è la zona della vostra casa in cui regna sovrano il disordine. Ce lo avete scritto: lo sgabuzzino, io le cose non le appoggio, le lancio ed esco, mi manca l'aria lì dentro, ce lo scrive Rosalinda da Milano. L'angolo disastroso, l'armadio tutto catapultato sotto sopra, ce lo scrive Silvia. E poi...
1: Ciao Disco Radio.
0: Ciao.
1: Buongiorno Vale, sono Marta da Novi.
0: Ciao Marta.
1: E la parte più disordinata della mia casa, la camera di mia figlia, quella più piccola.
0: Vedi?
1: Un disastro, sembra il banco del mercato. Giusto per darti un'idea, buona giornata.
0: Certo, l'hai data perfettamente l'idea. Beh, si sa, no, sono ragazze, quindi sono spesso disordinate. Allora, ammettetelo, anche a casa vostra c'è la sedia, quella sedia nata per sedersi ma che ospita adesso giacche, 4 paia di jeans, 2 felpe e una maglietta che magari non trovavi più, è sempre lì sotto la sedia. E se ti accusano di essere disordinato, insomma, la scienza è dalla vostra parte. La psicologia cognitiva dimostra che le persone con un quoziente intellettivo superiore tendono a rifiutare compiti ripetitivi e a basso valore cognitivo, come piegare i vestiti ogni singola sera. Per una mente iperattiva, quella sedia non rappresenta il caos, ma un'archiviazione visiva ultra efficiente. Il cervello sa esattamente cosa c'è in quel cumulo e organizza lo spazio in base alle priorità immediate, non a rigide regole sociali. Tiè! Gli studi sui comportamenti creativi confermano che l'abilità di tollerare e navigare nel disordine è direttamente proporzionale alla capacità di problem solving, quindi semplicemente abbiamo una mente arguta. Chi lascia i vestiti sulla sedia ottimizza tempo ed energie mentali per destinarle a cose ben più importanti, esattamente così che funziona. L'ordine maniacale, al contrario, è spesso il rifugio di chi ha bisogno di schemi fissi per non andare in ansia. In pratica, il vostro non è disordine, ma è un sistema di classificazione avanzato, meglio di un computer. Meno tempo a svuotare la sedia, più tempo per essere dei geni. Ecco che la scienza è dalla parte dei disordinati. A casa vostra, qual è l'angolo di casa in cui regna il caos? 393-800-3000, vi aspettiamo alla radio. Vi parto da Italian Optic. Adesso è arrivata l'attesissima promo estiva fino al 30 giugno. Se acquisti 2 paia di occhiali da vista o da sole, il meno caro te lo regala Italian Optic. Approfittane da solo o condividi la promo con chi vuoi. Italian Optic, 17 punti vendita in Lombardia. Trova il più vicino a te su italianoptic.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
5: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
6: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
5: Cambia armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
7: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.

che abbiamo scelto per chiudere la nostra prima ora insieme, la conoscete bene, Loco Loco Gordo su Disco Radio. Le 11 e un minuto. Disco Radio. Benvenuti nel From Disco to Disco Weekend. Siamo entrati ufficialmente nella seconda parte. Condividiamo come sempre questa mattinata. Sabato per molti inizia il fine settimana di relax, tanti anche quelli che sono impegnati lavorativamente parlando, quindi non ci dimentichiamo ovviamente di chi sta lavorando anche in questo fine settimana. Un abbraccio virtuale da me ma da tutto Disco Radio. Ripartiamo con la novità Bebe Rexha e David Guetta.

Ghetta che passa sul Disco Radio e prende la nostra seconda ora insieme alle 11:05. Se vi va potete fare un salto sul nostro sito discoradio.it in questo fine settimana che magari avete un pochettino più di tempo per votare la vostra musica preferita. Così facendo, scegliendola e votando quella che vi piace di più, ogni settimana vi potete portare a casa i nostri premi, i nostri gadget. Continua così il nostro appuntamento col From Disco to Disco Weekend. C'è Justin Timberlake. Disco Radio.

0: il disco di Fisher alle 11:14 ci accompagna in questo sabato mattina. Tra un attimo invece torna la storia del ritmo, preparatevi a tornare nel 2001.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Il locale simbolo del

0: che stavate aspettando?
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: No, no, non ho niente da mettermi.
9: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
10: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
9: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
10: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
11: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
13: Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: Torna RDS Summer Festival. Il 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
16: Dito nella Piaga, Gaia, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.
15: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
17: Siete pronti per fare un lungo viaggio indietro nel tempo? La storia del ritmo torna ogni ora su Disco Radio. L'appuntamento poi tutte le sere con Alessio Loisi, Extended Version, dalle 21. Eiffel 65.

0: tra poco tutte le info per essere dei nostri.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Domenica 7 giugno biscotti Oro Saiva un chilo a 2 euro. Lunedì 8 fettine di coppa di suino a 5 euro al chilo.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: caffè una decina di minuti prima di mezzogiorno, prima di chiudere questa mattinata insieme, ragazzi. Appuntamento assolutamente imperdibile questa notte con il disco Radio Party, perché nel locale simbolo del Lago Maggiore, che riapre le porte sotto le stelle, torna la nostra festa. Quindi questa notte festeggiamo alla grande l'inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino, per far iniziare la stagione in un modo travolgente. E allora cosa abbiamo pensato? Di arrivare noi con il disco Radio Party. In console ci troverete come sempre i nostri due super DJ, Matteo Epis e Dedo Munari, poi ci sarò anch'io, insomma, prontissimi per farvi ballare l'estate con tutta l'energia della vostra radio preferita. Disco Radio Party questa notte sotto la console, vogliamo vedervi tutti quanti, non fatevelo raccontare, perché davvero sarà una bella serata da condividere insieme. Come sempre ci saranno i nostri gadget, come sempre sarà un'occasione per rivederci, riabbracciarci e iniziare l'estate col piede giusto. Noi ci siamo con la nostra musica a creare quel clima di energia che ci vuole in questo sabato sera. Quindi inaugurazione estiva del Gilda, la notte che accende la stagione è questa qua, la festa che stavate aspettando ha finito il conto alla rovescia, e quindi questa notte ci vediamo là, Lago Maggiore, al Gilda di Castelletto Ticino, vietato mancare.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Ancora pochi minuti prima di chiudere questa mattinata insieme. C'è l'appuntamento col From Disco to Disco Weekend. Arriviamo dritti alla prossima novità. Abbiamo scelto ancora un po' di musica, quindi Alok Khalid. Ripartiamo da Dive to Me.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

a ricordarmi il balletto, ma niente, sono andata sull'internet a vedermi su YouTube la SketchUp a Sereie. In quanti di voi l'hanno ballata? Alle 12 e un minuto intanto. Qui c'è lo spartiacque, quello che ci porta dentro nel pomeriggio su Disco Radio. Ancora 2 ore da condividere fino alle 2. La novità

0: Beh, è arrivata l'ora della famina, quella chimica.
1: Ciao Don, Dora da Chivasso.
0: Ciao Dora.
1: Ma quanto mi manca, da quanto è che non mangio un bel piatto di pasta camudica.
0: Buona.
1: Me ne farei proprio due piatti.
0: Due?
1: Ma proprio due.
0: Ma quanti?
1: Ma due.
0: Ma quanti?
1: Sono le due. Le due. Le due.
0: È stata dura, ma ci siamo arrivati.